E questa montagna si farà pianura, molto lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare, fino al punto esatto, fino al punto esatto.

punto esatto dove il fiume accarezza il mare, molto vicino al punto